ave che lo apre. E quindi a che scopo scoprire qualcosa che rimarrebbe comunque nascosto, noi non avendo la suddetta chiave che lo aprirebbe, avendola? Con ciò cosa che riderò? E oggi forse è l'ultimo giorno di carnevale? Ride! Ridete pure voi, ride! Silenzio! Al Teatro Goldoni di Venezia, per celebrare la meravigliosa follia della Biennale, è qui con noi, con il palco della musica contemporanea Ensemble. L'invito